Arriba Senata e Megana final del programma Momento Non Romantico. Deseiamo un tour, un feliz, feliz anoche, no? Mi nome è Tamarek Cruz e non stai mai in cupo di Dio, non stai a trove. Deseiamo un tour con bon e un coste che ti fa mi visabo. Papa drumi duci di noci, lanta duci e bon mai a mainta. E un coste mi ti visabo sicuro. Bye bye.

0: 89.9 UFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a UO.
2: Y nos van a lamentar la expresión del honorable miembro del Parlamento Peters, una persona que siempre nos ha con cierta admiración. Sobre mí, tengo que recordar que parte de su formación política de en casa del partido AFP la recibía aquí. Y nos van a lamentar la dirección e discussione aqui a Tuma, criminalizzando Menezer, criminalizzando Ata, simplemente per fare un'inversione di un progetto per la comunità di Aruba è inaccettabile. Di nos banda è zona di desperdicio, tem un'orientazione strategica specifica. Zona di desperdicio tem un accordo entre autorità di turismo di Aruba, però anche Ecotec, per fare 8 bachi gratuitamente disponibili nella nostra comunità, per non portare a sé di esacchi. Da hoppi tonnellate di desperdicio da guardo depositare nella zona di desperdicio, con nota arriva a nostra casa, non incurati non si arriva zona non turistico. Ma tengo mira impatto anche uno come sommamente positivo per sopra forte in questa con autorità di turismo di Aruba Tahasi, chi cosa si roba attrattivo, lo qual cosa si roba attrattivo da conoscere una reputazione di tan paese limpi, limpiezza di nostro prodotto turistico da alto di priorità di lista di priorità per lo qual cosa tratta fattore non con Tahasi Aruba distinto. E ora come scuccia un membro di parlamento nel caso anche Arthur Peters criminalizzando il processo, criminalizzando il minister, e tu che dammi nada altro di pensa che vota contro il pueblo, vota un parlamentare come se rappresentasse la comunità di Aruba, però vota opponere tutto il progetto non che viene in beneficio di comunità di Aruba. E ti lamenta con un politico giovane, un politico young, cominciando la sua carriera politica, e acaba di cominciare completamente robes, e non si lamenta anche, non si lamenta accusazione sin base, che guardo sì, e il processo guardo incamminare correttamente. Nel caso qui non si fa, Selimar non si fa, Ecotec, Selimar e per me è stato a indicare che non tiene bacchina sufficiente, ma sopra se non sta occupato con medical waste, nel momento che il processo qui è iniziato, non sta stato in stato per porre a carga il progetto qui, e sa che sta con Ecotec nel momento che è a ricevere il contratto per l'autorità di turismo, per non poter sviluppare la zona di desperdicio che, per certo, utilizza. E di nos banda, full il processo ora incamina correttamente, non tem nessun motivo per questionare il processo qui, e idea per semplicemente purba di 13 dubbi di il processo qui, da semplicemente una politica barata, una politica di opposizione, con dei miei fattori, dei miei standard politico non accettabile, mi chiede che nel caso qui è lamentabile, per me è cammina, ma chiede che non sta facendo bene, ma chiede che non diventava del Parlamento, ma di una tutta esplicazione necessaria, mi appone tutti i documenti per inzaghi del Parlamento. 2 giorni di trattamento in Parlamento, mi ha dato un'esplicazione di più di 6 ore in Parlamento. Arriva la procedura, arriva la necessità di un progetto di zona di desperdicio con relazione con il turismo, e è lamentabile che i politici non passano come bei-keikers qui, da bene e da purba di questionare i 13 dubbi del processo qui. Sicuro non sta lamentando il cammino che l'onorevole membro del Parlamento Peters ha deciso di incamminare, e non sta continuando sopra ora che potremmo avviare di pueblo per pueblo, bueno, per ora distrarre per tipo di quello che non qui, e di nos banda, non sta continuare semplicemente con il nostro po', continuare con la nostra responsabilità, e sicuro di nos banda contestare tutte le domande in completamente trasparenza, in maniera non sa si di un Parlamento di Aruba, di una cuenta e ragione di un Parlamento di Aruba, e nos tamira di ainda nos non ricevi a carta che il signor Edward Peters dice che la manda, di ainda mi non ricevi, nel momento che mi ricevi a sacchi, e lo ricevi su contesta anche completamente mostrando trasparenza e professionalità, però di nos banda si nos lamenta in maniera qua a cercare il progetto qui.
3: 108.9 BFM.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a UO. ¿A qué hora más noticia a UO?
4: Boguía 88.9 BFM.
3: Botaribe frecuencia en 88.9 Boguía FM.

0: Botaribe frequenza di 88.9 Bogia FM.
1: Radio Bogia 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo.
2: 88.9 Bo FM.
3: Contento di portare presente a uo per apprezzare e proprietà completamente rinnovata che non è rio, sicuro un'inversione in maniera non si può comprendere di più di 200 milioni di florin che guardo così di upgrading di proprietà di accomodazione di rio e sa che è un step importante per il turismo di Aruba per motivo che è visitante che sta venendo Aruba e il turismo che sta venendo Aruba ha un certo livello di esigenza, è un turismo di certa qualità che esige anche certa qualità nel prodotto e anche il prodotto di accomodazione. Il governo di sua parte ha fatto inversione strategica in infrastruttura, ha fatto inversione strategica in suo aeroporto, ha fatto inversione strategica in campagna di mercadeo, però anche nel mestiere e collaborazione del settore privato per anche mantenere il prodotto hotelero up to par, up to standards, nel livello di turismo che noi stiamo perseguendo. Sicuro è stata un'inversione importante per Aruba, sopra è allineata completamente con la visione di e turismo che sta venendo a Aruba, che non sta perseguendo, e stanno con un potere adquisitivo un po' più alto, e stanno venendo a Aruba per invertire in nostra economia, per invertire in commercio di Aruba, per esperienziare Aruba, e sicuro la rinnovazione di proprietà qui, sicuro sta correlata direttamente con turismo di qualità, o soprattutto proprietà per attrarre turismo di qualità a Aruba.
4: Questo qui è quasi un hotel completamente nuovo, no? Questo qui è un hotel nuovo, questa inversione con nostra città sustancial, noi stiamo pagando qui di quasi 110 milioni di dollari che noi stiamo invertendo in rinnovazione qui. Durante un tipo di contesto di genere, il Rio Hotels ha stabilito su mes a Kinara in Aruba nel 2005. Nel 2015 noi ha fatto un soft renovation, però l'anno passato, viendo fe, l'anno passato, viendo fe, teco dia 31 di julio, e renovazione con noi si non è nada comparato con l'anteriore. Ma se vuoi che si è anche l'anno di che abbiamo messo a mettere WAC, è renovazione anche da completamente di lante, che è atrás, che vende lo che abbiamo di lante atrás, è back of the house e anche in front of the house. Lo che è guest da WAC e lo che è guest non da WAC. Non so se è Camberton, non so come si è aprile 2025, non so come si è Camberton. E nel 2026, aprile 2026, nostra sera, approximatamente 3 luna, poi assina il dia 31 di luglio, capace, già viernes e passa, nostra ricevi back, nostra promessa questa, anche nella nostra casa back da Rio Palace Aruba.
5: Mi dicevo molto importante per forza laborale, anche per sentirmi orgoglioso in a casa. Pasi na entrada ko smack e hospitalidad pa kwa nos conocipe. Pero sa kita un reflejo tamay di confianza den país Aruba, pero tamay den fuerza de nos turismo, den fuerza di e producto turístico y en marca Aruba básicamente. Y eseita yo nos ko hopi orgullo hopi viaja. Nos ko tiene honor di por representar Aruba hopi viaja internacionalmente. Ta din diálogo nang asina ki ko hopi socio. Hopi che chiar agrega nan prodotto of dentro drenta del mercato di Aruba, però ta bomba ta selettivo. E esse che ta sì, un representation di prodotto all inclusive che Aruba ta offrisse, però ta bonita pa wak con anta che da inverti pa sina Aruba che da na top.
6: Bom de gás vestido na do stress, sem less. Passa e vê um dia na EcoGas. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga solamente 27,50 e cambia saque para um completamente yen. EcoGas, tanque flepa para San Nicolás. Clapa ser vivo de geluna para jabiara de 8 horas e manhã para 5 horas tarde. E já sabra de 8 horas e manhã de que Jesus ordem para dia. EcoGas, econômico, rápido e confiável.
1: Radio Bogia 88.9 presenta un avance di notizia a uo. A che ora más notizia a uo?
7: 88.9 Bo FM.
0: Botaribe frequenza di 88.9 Bogia FM.

0: pacca cubo.
1: Mandami un
0: M. Potei.
1: Ma un video call.
0: Non picchiare un po'.

0: Normalmente també m'hi informant papà a veig a veus de dia 6 i ojos està sigui cu di 5 dies de novena no honori Santa Filomena.
1: Espíritu de Dios ven aquí.
0: E domenica ho cominciato a vedere per 6 ore mei e dopo guia di gruppo di Spirito Santo. Questo è il pensavo e ti seguo e di... I 5 dias di novena. Fiesta mese lo da dia Gesù di agosto prossimo, per 6 ore mei. Lo vedi un processione, seguì per San Sacrificio di Misa nella parrocchia Santa Filomena, nella paradiera, pues, come fiesta patronale di parrocchia. Questa è il giorno di agosto, il 6 di agosto, il 6 di agosto, il 6 di agosto, il 6 di agosto,

Allora, qui da Atlanta, il gruppo di oración di Cristo Tamor, dell'Eva Missionaria, di Cursa di Iera, la incontro, Iera non ha dirigito, quello che da Atlanta, il gruppo di oración carismatico, il gruppo Shalom, a voi non ti incontro, è un cambio di dia, e si manca, se normalmente, otto si manca, sigi. Para el tour de webs para 6:45 la capella Madiki. Pero a ver, no te voy a encuentro que cambio de ese man aquí. Qué iniciativa, naturalmente, para lo que te trata el grupo de oración carismático Shalom, que está en la camina para su 50 aniversario. Altrimenti, quello che tratta è inizio qui di por riunire e altro gruppo non pa por accompagnare altro e altro e altro incontro di altro gruppo di altro parrocchia. E frutta non sicuro nostra mira di torre e sverso di 50 anni. Altrimenti per lo che da tratta il gruppo di Romana di Oración di San José Gregorio Hernández da Costa también te riunia a vetare 6 ore nel Nancasi Oración che si situa net patras di piede di school.

E intanto non so esattamente, arrivo un 30 minuti, le ho fatto ora di 7. Un momento anche per noi preparare noi stessi, per noi compartire il Santo Evangelio di Yahweh. Poi arriva e Giovedì Psaki, dia 6 di agosto. Avui un altro bello servizio di trasfigurazione di Signore. Prima che noi vogliamo compartire il Santo Evangelio di Yahweh, che noi seguiamo di guia e aiutanza di Spirito Santo, e seguiamo usa non seguiamo cubrendo la nostra cabeza, e illuminando la mente, illuminando il sentire del nostro comprendimento e anche comprendimento e conoscimento di parola per noi compartire. La che noi saremo giunti in orazione di invocazione. Vieni o Spirito Santo, vieni o Spirito Santo di Dio, o huésped di nos alma, e alma di nos alma nos adoravo, illuminanos, guíanos donce forza e consolanos, písanos qui con nos meserasi, e mandanos hacie, nos a permitir de entregarnos mes, na tu lo que vos pedinos, e di abseta tu lo que vos permití. Pansoso de conos, musa no sono ma lo que ta vos santa voluntad. Amén. Proclamación di Santo Evangelio Pavel, Bechubeb, Saki 6, Yo Jesús, Soledad di Transfiguración di Señor, Tomás según Evangelio di San Mateo, Gloria na vos Señor. Tuma vive de Evangelio di San Mateo, non stava in Tatuma, capitolo 17, capitolo 17, e non sapeva compartire versicolo 1 pa 9, versicolo 1 pa 9, e Transfigurazione di Gesù. Sei giorni dopo, Gesù accoglie Pedro, Juan e Jacobo, e ahi banan arribon cerro alto, caminan nan tauta nan so, e inan dilanti, e la cambia di apariencia, su cara con sabria manera solo e su paña vira brillante manera luz. De repente nan mira Moisés e Elías a papi con Jesús. Pedro avisa Jesús: Señor, está bom nos aqui. Se boquear, me te traz três santos, um pavo, um para Moisés e um para Elias. Segundo Pedro, está papia, de repente um nubia luminoso, a bem para arriba não. Não atendemos tempo fora de nubia, bisa, está aqui, está me justima, a alegria de meu coração. Tende di je. Ora e disciplina attende stem, non acaebao na suela, morto spanta. Gesù sa cercana e mishikunan e abisalanta riba. No tende miedo. Ora kunan tautaba, fuori de cero. Gesù sa ordenana para non conta ningún gente nada de lo que nan amira. Te dia cuyo di gente lanta for di morto. Romano sa aquí ta e evangelio di no Señor Jesucristo. Gloria na bo Señor Jesús.

Stanno seguendo quanto rimini il telefono di ora 17. Stiamo indicando poco a poco una nostra parte finale del programma di Bemainta, che avete il Bajo Peps, avete un servizio di 6 o questa trasfigurazione di segno.